ci avete rimpellato a me come un sierriso con il lume del pitiglio dissimulo si è